0: no di hek megahertz di ve fm abadus m megatuka
1: read abadus read